0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Escucha. Escucha. A Diana Lizárraga. Diana Lizárraga. Solo por Exa FM.